giusto un attimo per tornare nell'oscurità. Sono ancora complice di questo gioco impossibile, ancora.